Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare

0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: the main altar of St. Peter's is built directly over Peter's tomb, which is really amazing. And the successor of Peter is the Pope, of course. We wouldn't have the Eucharist, and we wouldn't have the Gospel and New Testaments brought down to us if it weren't for the apostles. So they're the living link to Christ, to the Eucharist, to the good news of the Gospel.
1: L'ultimo grande restauro è del metà del Settecento. Sono oltre 250 anni. La prima fase del restauro è comunque la conservazione.
2: It's very dirty. 20,000 people a day visit the basilica, and they carry with them dust.
3: Polveri che hanno poi creato un degrado sul bronzo del baldacchino.
4: Quindi respirando cambiamo il microclima della basilica. Questo continuo cambiamento comporta che le opere d'arte sono soggette a uno stress.
3: Pensate la straordinarietà di questo luogo per l'arte, per la devozione.

0: And the Holy Father will now begin this general
1: Il Santo
0: audience
1: Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first
1: e ha
0: in Italian,
1: molte membra,
0: in French,
1: e tutte le
0: English.
1: Membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: Oto słowa Ojca Świętego.
1: I cordially greet the Polish people, especially children and young people. The holidays are a time of rest and seeking the signs of God and the beauty of creation. Make the most of them through greater participation in Holy Mass, meditation on the Word of God, spiritual retreats, pilgrimages, and meetings with your loved ones. Let us also pray for young people that they may choose their school and university wisely and discern their vocation prudently. To all of you, my blessing. And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
2: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
3: In particolare salute fedeli delle tante parrocchie
1: qui presenti. I especially greet the faithful from the many parishes present here, despite the heat of these days,
3: come pure i membri della Fondazione
1: Rubens Triva Foundation.
3: E i partecipanti alla quinta edizione del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Cari fratelli e sorelle,
1: possa la visita alle tombe degli Apostoli rinsaldare la vostra comunione fraterna e suscitare in ciascuno la disponibilità a mettersi al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa.
3: Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino neocatecumenale.
1: I warmly welcome the priests of the neocatechumenal way.
3: Provenienti da diversi paesi.
1: Who have come from various countries.
3: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico
1: may sia per voi in your ministry
3: nel ministero a favore
1: of the people
3: del popolo
1: of God.
3: Di Dio. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati,
1: finally, my thoughts
3: e agli sposi
1: turn to the young,
3: novelli.
1: The sick and the newlyweds.
3: Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista e ha preparato la via a Cristo.
1: The way for Christ.
3: Egli vi aiuti a riscoprire la vocazione battesimale per essere ovunque annunciatori lieti del Regno di Dio. A tutti la mia benedizione.